stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana, iniziato con questo bellissimo brano di Gianna Nannini, meravigliosa creatura. Di creature oggi ne parleremo, perché sono veramente lieto di avere con noi l'artista, la mia busuita, che parlerà di questa sua esposizione, di questa vernissage, come dicono i francesi, di Venezia, parlerà di Venezia, e che è il... Paese delle meraviglie. Il paese delle meraviglie. Con noi ci sarà, con noi è un immenso piacere chiaramente di ritrovarla sempre, la nostra professoressa Raudara Sgalla. Buon pomeriggio a tutte queste due bellissime signore. Iniziamo quindi a parlare prima di tutto di questo percorso artistico. Perché Venezia? Perché come mai Venezia? E da dove inizia il tuo percorso? Ti do del tuo.
1: Certo, certo.
0: Da dove inizia il tuo percorso artistico in generale?
1: Allora, in generale, diciamo, già da bambina ero molto attirata da tutto quello che era colore, forme, ma appena mi capitava davanti agli occhi un dipinto particolare o semplicemente le decorazioni di un tappeto, ero lì che proprio ripetevo le forme con la mano, ero un po' ossessionata da queste cose, per cui ho cominciato a disegnare da piccola. Dopodiché è stato un avvicinamento ai colori, amo i colori moltissimo. Dopodiché non ho cominciato subito a studiare arte, a dire il vero ho studiato tutt'altro, ho studiato informatica. E dopo la laurea in informatica l'arte continuava a chiamarmi tantissimo, e ho dovuto andare a studiare pittura, e dove sono andata? A Venezia.
0: A Venezia. E quindi il percorso è iniziato qui in Tunisia, quindi possiamo dire era indirizzo informatico.
1: Esatto, allora informatica, indirizzo gestionale all'ISG di Tunisi.
0: Ok, e poi
1: dopodiché,
0: che salti?
1: Mentre finivo, mi stavo laureando, e ho preparato insomma tutto quanto, tutti i documenti per andare a dare l'esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove fortunatamente sono stata ammessa, e da lì è partito insomma tutto il discorso.
0: Bello. Professoressa Rasgalla, ecco, questi studenti che cambiano percorso, come li vedi? Sono dei geni, o persone che hanno saputo scegliere il percorso?
2: Per me è stata sempre la stessa idea, seguire la sua propria motivazione, perché fare delle cose che non convengono al proprio essere non è logico, meglio fare quelle motivazioni che nascono dal cuore. E effettivamente, da quello che ho sentito ora da Nedia, che è veramente qualcosa che nasce dal cuore, e questo è molto importante. Quanti studenti hanno cambiato percorso, hanno cambiato, ed è giusto, devono fare quello che
0: Piace a loro,
2: sì, risponde alle loro attese profonde, e questo è molto importante.
0: Allora Namia, abbiamo visto che ci sono diverse esposizioni che hai fatto, quindi non è la prima volta che fai un'esposizione.
1: No,
0: quindi ce ne sono tantissime, ma il tema era sempre Venezia o ci sono stati altri temi?
1: No, allora la mia primissima mostra personale, per assurdo, cioè no, neanche per assurdo, era con il tema orientale, bagno turco. Era una mostra di incisione.
0: Ed è stata fatta qui in Tunisia?
1: No, ero a Venezia.
0: Giusto.
1: Ero ancora studentessa all'Accademia di Belle Arti, e hanno scelto 6 studenti per un ciclo di mostre, e sono stata scelta per una di queste, e per cui il tema era molto orientale, è stata molto apprezzata, perché comunque Venezia è molto orientale, molto influenzata dall'Oriente.
0: Sì, certo.
1: Anche la sua architettura, cioè ci sono le trifore, cioè gli archi, la presenza di Bisanzio. Venezia è molto orientale.
0: La presenza, professoressa, di Bisanzio.
2: Bisanzio, no, veramente, Bisanzio ha toccato quasi metà Europa, nel senso, e qui effettivamente l'Italia è stata molto toccata, e questo fa Fa piacere di ritrovare questo senso. E di più, io non è che voglio fare dei complimenti, ma la sento molto motivata, molto
0: Vabbè,
2: presa
0: certo.
2: dal suo modo di pensare, di dipingere.
1: Ma certo,
0: Allora,
1: non
0: ecco,
1: avrei cambiato vita altrimenti.
0: il linguaggio e tecnica, questo è un po' il tema anche su cui vogliamo anche un po' discutere. Come lo definirebbe il suo linguaggio e la sua tecnica?
1: Allora, intanto dipingo su tela, acrilico su tela. Perché l'acrilico? Perché non l'olio. Ovviamente ho provato l'acquarello, dipingo ad olio ogni tanto, alcune cose mi piace farle ad olio, e però principalmente l'acrilico perché lavoro su la mia ricerca è molto sulla luce, è molto impostata sulla luce e lavoro per strati successivi, per cui metto un colore, lo sfumo un pochino e poi faccio un altro cerchio di un altro colore e questo ricrea la luce sulla tela. E per questo ho bisogno di un colore che si asciughi subito, velocemente, per poter continuare. Per di più l'acrilico ha proprio dei colori accesi che amo moltissimo.
0: Ed è un tema anche molto importante la luce, visto anche la storia di Venezia, la storia mediterranea, e quindi è questo anche un po' voluto, evidentemente.
1: Allora, diciamo che io sono nata in un paese di luce, perché la Tunisia è un paese di luce. Poi sono andata a Venezia. Venezia è fatta di riflessi.
0: Vero.
1: Ovunque, ovunque tu vada ci sono i riflessi meravigliosi dei palazzi veneziani. E poi questi riflessi, appena passa una barca, diventano cerchi concentrici. Alla fine è un po' come se io intingessi il pennello in questa acqua, in questi riflessi, e riportassi sulla tela. Per cui Venezia è fatta di luce. La Tunisia è fatta di luce, non potevo allontanarmi dalla luce.
0: Ecco, e quindi insomma possiamo dire che l'aspetto culturale di ambedue le regioni o le nazioni o le città riflettono, si ritrovano.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, prima di sapere quanto la mia pittura era influenzata dall'arte islamica, anche per dirlo. Cioè, non lo sapevo, la paura del vuoto dell'arte islamica. Nell'arte islamica si ha questa tendenza a riempire la tela. Io avevo questa tendenza, subito ho avuto questa tendenza a riempire ovunque la mia tela con segni piccoli. Poi, quando mi sono laureata, ho scelto l'arte islamica come tema della tesi e ho scoperto questa cosa della paura del vuoto dell'arte islamica, che si ha tendenza a riempire tutto. Siamo molto di più i paesi in cui nasciamo, la nostra cultura, molto di più di quello che pensiamo. Ce la portiamo dentro ovunque andiamo. D'altra parte, cioè, a Venezia da tanti anni vivo a Venezia, vivo tantissimo a Venezia perché vivo in isola, insomma, nel centro storico.
0: Che bello.
1: E ormai vivo molto da veneziana, per cui pratico gli sport veneziani, pratico la voga. Mi piace andare in kayak, nella laguna, nelle barene veneziane.
0: L'accento, il dialetto veneziano.
1: Allora, diciamo che se sono a Venezia non mi sentono molto l'accento, ma appena esco, se sono a Milano me lo sentono. Se mi arrabbio, si
0: Mamma mia.
1: sente.
0: Ecco, di questi mi sembra che ci sono 8 o 9 esposizioni che sono state fatte, mostre piuttosto.
1: Allora, no, in realtà ne ho fatte molte di più, diciamo tra
0: Quali.
1: personali e collettive molto di più. Alcune, ad esempio, ho partecipato diverse volte al Festival delle Arti della Giudecca, un bellissimo festival che raccoglieva molti artisti. Cioè, praticamente una festa dell'isola. Allora, la Giudecca è una parte, un'isola che fa parte di Venezia. E per cui era una festa in tanti locali, nei campielli, c'erano le mostre e per qualche giorno Venezia viveva per questo festival. E non che poi, appunto, diverse mostre in galleria, sia collettive
0: Certo,
1: che
0: però
1: personali.
0: nel suo curriculum si vede che più o meno dal 2013-2014 che quasi annualmente fa
1: Anche
0: queste
1: più, sì,
0: anche più.
1: anche di più, anche diverse volte all'anno. C'è stato un periodo in cui ne ho fatto tantissime, E a un certo punto ne ho fatte meno perché avevo già un po' il mio ritmo, i miei clienti, così ho fatto una scelta un po' diversa. E però sì, ho partecipato a tante
0: Allora, a
1: mostre.
0: parte questo bagno turco, gli altri temi su cui lei ha lavorato, orientali possiamo dire, per andare poi verso l'occidentale.
1: Allora, diciamo di orientale, forse dal titolo orientale no, non ne ho più fatte, proprio col titolo totalmente orientale, perché forse la mia arte anche un attimino è cambiata, e, per cui, non so, una mostra personale è stata Waving Blue, perché era
2: Ah, che
1: tutta
2: bello.
1: sull'energia, sul blu, tutta sull'energia che è creata da questi colori. Per cui sì, altri temi, no, diversi, però diciamo che non, no, di tema proprio puramente orientale non ne ho più fatte.
0: Ok, e sull'occidentale, quindi a parte la luce, quindi ci sono altri temi, cioè, venite, e allora, poi ci faccio un'altra domanda, dai, non voglio essere, cioè, non posso fare diverse domande allo stesso momento. Sull'occidentale, quindi?
1: Allora, sì, allora, poi ci sono quelle a tema, ad esempio, adesso l'ultima collettiva a cui ho partecipato si chiama Trame di Pace. Ovviamente, siccome il momento è un attimino pesante a livello internazionale, a livello di politica, e questa è stata una mostra, che parlava di pace, di guerra, e con tante artiste internazionali, per cui c'era gente dalla Russia, dall'Ucraina, tanto per dare esempi, ovviamente artiste veneziane. Sì, eravamo molto internazionali.
0: Ecco, a parte il tema, prima il titolo di questo tema, di questa mostra, che vogliamo ricordare che inizierà quindi il primo di
1: Il
0: questo,
1: 3
0: del 3,
1: ottobre,
0: pardon,
1: allora
0: il
1: sì.
0: 3 di ottobre, quindi sabato, sì, non lo so
1: Sì, 3
0: perché c'ho.
1: ottobre, la Galleria Sala Dance di Busaid.
0: Ecco, e la professoressa Razgala ci parlerà un po' anche di Amin
2: Suebni.
0: Suebni, quindi che si occupa di questa galleria anche,
2: Sì,
0: no?
2: sì, sì. E lui,
0: Che lo
2: c'è il
0: salutiamo, che è
2: papà,
0: qui in studio con noi.
2: c'è il papà che cappeggia, diciamo. Ma lui è molto dinamico, è uno che ci crede molto e io credo in lui, veramente, guarda, sono stata quasi a tutte le mostre che sono state fatte nel suo locale, è bellissimo, fatto in modo come se fosse, l'altra volta ho detto il grande labirinto, perché uno entra di là, esce di qua, ma è molto interessante perché
0: Certo.
2: permette alla gente di scorrere. Di vedere, poi è molto, diciamo, la gente ci va, ci crede, perché
0: Bene.
2: fanno sempre delle mostre molto interessanti, originali, e effettivamente quando parlava la mia, posso anche mettere insieme le due idee. E questa
0: Certo.
2: idea, la pittura è basata anche sull'immaginario, perché l'immaginario riesce a esprimersi attraverso la pittura o la scrittura o altro. E quindi, se ho capito bene, tutto quello che non si dice facilmente si dipinge, si crea, si parla attraverso i colori e altro. L'immaginario è quella cosa che ci appartiene e l'ho sentito con lei come si esprime. Questo è molto.
0: Allora.
2: Amin è questo che è bello in lui. Lui crede in questo.
0: Certo.
2: Crede e poi organizza in modo molto. Non è uno che vuol farsi vedere, no, no, no, veramente. Fa tutto discretamente, gentilmente.
0: Vola basso, però fa le cose alla grande, possiamo
2: Sì,
0: dire in questo modo.
2: no, è
0: Bene, allora
2: bravissimo.
0: io
2: Non è
0: voglio.
2: che voglio
0: Cioè,
2: farli
0: no, no, no,
2: vedere,
0: no,
2: no,
0: cioè,
2: è la verità.
0: fermo.
1: Amine e suo Pasileva sono persone stupende, tanto è
2: Sì.
1: vero che io non avevo neanche pensato di fare una mostra in Tunisia.
0: Ah.
1: E poi ho conosciuto loro e poi proprio
0: T'hanno
1: sì, sono rimasta convinta,
0: incoraggiata
1: sì,
0: quindi a fare
1: proprio,
0: questa cosa.
1: sì,
0: Bene, allora io
1: assolutamente.
0: parto di qua, cioè proprio da questo. Il titolo di questa mostra, quindi che mi interessa,
1: Allora,
0: e
1: certo.
0: poi anche volevo sapere che rapporto hai con il pubblico. Qui questo è anche importante, veneziano forse di più di quello tunisino, perché è la prima volta.
1: Sì, la mia primissima mostra
0: ecco,
1: in Tunisia.
0: Però anche
1: per
0: quello
1: cui...
0: veneziano ci interessa, sì, è internazionale,
1: sì,
0: voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, uh-huh. Allora, intanto il titolo di questa mostra, Venezia è il paese delle meraviglie, è non nel senso che Venezia è il paese delle meraviglie, essere, uh-huh. È il mai, cioè... perché in questa mostra parlo di Venezia come paese delle meraviglie, ma non sono stata la prima a dirlo, perché l'ha detto Lord Byron prima di me, ha detto Charles Dickens, Venezia è la nuova meraviglia nel mondo. Però in questa mostra presento anche una serie di dipinti, di illustrazione di Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Sì, effettivamente...
2: Ci ho pensato!
0: Vedendo un po' l'affiche, insomma, di questa mostra, c'è anche la maschera veneziana.
1: Esatto, allora c'è, presento diversi lavori che appartengono a diverse collezioni di dipinti, per cui ci sarà la serie Alice... Uh-huh. E un'illustrazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non nel mio stile pittorico, per cui è molto diverso da tutto quello che si è visto, uh-huh, in precedenza, perché io lavoro, sono delle tavole di 20, ognuna di 20x30, 8 tavole, e lavorate con un pennello minuscolo 000, per cui chi conosce, chi dipinge sa cosa vuol dire. Per cui è un po' un lavoro di qualcuno che ricama, di un orafo, proprio molto minuzioso.
0: Che poi
1: molto...
0: i veneziani sono bravissimi orafi.
1: Sì, sì, ma poi a Venezia...
2: Venezia è questo.
1: Poi Venezia è conosciuta anche il merletto di Burano. Mm-hmm. Burano è meravigliosa, ah, sì. Non so chi ha avuto modo di andare lì. Burano è un'isola vicino a Venezia, sì. Ogni casa è di un colore diverso. Burano era un'isola di pescatori, però ormai a Venezia tutto sta diventando un po' turistico, e ogni casa è di un colore diverso. E devo dire, quando mi arrivano ospiti a Venezia, Burano è sempre proprio il momento migliore della visita. Regala serenità. È meravigliosa, è meravigliosa, è particolare.
0: E poi a Venezia si è scoperto anche il vetro, la carta, quindi ci sono delle cose veramente stupende.
1: Venezia ha regalato tantissimo al mondo. Cioè, io sono partita a vivere a Venezia, sapevo che è una città meravigliosa, che qualcosa ha creato al mondo, eccetera. E poi vivendo lì ho scoperto quanto è grande Venezia, quanto la Repubblica di Venezia ha dato al mondo.
2: Vero. Sì, sì, sì.
0: E quindi il rapporto con il pubblico, la mia Busvida, che è l'ospite di oggi del nostro programma in lingua italiana, ci fa veramente piacere, perché hai vissuto più a Venezia o in Tunisia?
1: A Venezia.
0: Quindi veneziana.
1: Sì. Diciamo che ho passato più di metà della mia vita a Venezia.
0: Allora, il rapporto con il pubblico, quindi di solito com'è?
1: Allora, quando ero, cioè, diciamo all'inizio, volevo soprattutto osservare la reazione del pubblico, uh-huh, ai miei lavori, per cui mi ricordo, mi è capitato di partecipare a un evento in cui le opere erano messe in tutti i campi di Venezia, per cui ho esposto le mie opere e mi sono messa un po' in disparte, uh-huh, per vedere cosa la gente pensa veramente, perché mi sembra che se la gente ti vede si sente obbligata a farti i complimenti,
0: certo.
1: E volevo vedere un attimino se questi complimenti erano veramente sentiti, veri, oppure d'obbligo. E poi devo dire, sì, è stato bello, quando mi sono messa in disparte, è capitato davanti a un mio lavoro, due ragazze, due studentesse dell'Istituto d'Arte, hanno letto un lavoro che non presento a questa mostra, hanno letto tutto il lavoro, tutta la storia, perché mi capita di fare delle cose un attimino personali, se mi sento triste mi capita, mm-hmm, cioè, di buttare questo sulla tela per sentirmi meglio. E per cui queste due giovani ragazze hanno letto tutta la storia e sono messe a cercare la pittrice. Dov'è? Chi è che ha dipinto questo? Chi ha dipinto? Alla fine era lì da 2 minuti e vabbè, sono andata a presentarmi. Ma proprio mi sono messa ad abbracciarmi e a farmi i complimenti. Per cui sì, diciamo, a partire da quel momento un attimino il contatto col pubblico, il rapporto col pubblico è diventato un attimino più normale,
0: sì.
1: Sì, comunicare, presentare i miei lavori e così.
0: Certo. Allora, io vorrei fare anche due ultime domande. Allora, la prima che riguarda la pittura oggi, come in questo mondo dove è pieno di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, è una sfida, è un modo che... Come vedi questa, insomma, questa intelligenza? Adesso, cioè, quando abbiamo voglia di fare una foto o di fare un dipinto, ce lo creiamo in modo con l'intelligenza artificiale. Ecco, voglio sapere il tuo parere, chiaramente.
1: Allora, è vero, però adesso la gente, cioè, c'è stato veramente un'invasione di immagini fatte con l'intelligenza artificiale che sta facendo che la gente stia tornando al desiderio di avere qualcosa di reale, qualcosa di dipinto col pennello, qualcosa proprio di vero, perché l'intelligenza artificiale fa delle cose stupende, ma in realtà non inventa mai niente, trasforma quello che trova, non inventa mai niente. Però ci facilita la vita. Io amo l'intelligenza artificiale, non per dipingere, non per creare all'arte, però per altre cose è aiuta.
0: Quindi la tua genialità artistica la lasci per te stessa, te la conservi e utilizzi...
1: Io amo il rapporto col pennello, cioè la mia pittura è molto meditativa, molto lenta. Cioè proprio in quel momento in cui io sono davanti alla tela decido come andare avanti. Per cui sì, no, è proprio, mi piace tenere il pennello in mano, mi piace avere i colori, proprio quella sensazione dei colori, in tutti i miei vasetti di colori, no.
0: Ai giovani che cosa consigli che iniziano a fare la carriera? Ormai tu la carriera l'hai fatta, insomma, in quanto pittrice e allora, artista. Un giovane che cosa gli consigli?
1: Diciamo di affrontare le cose molto seriamente, però penso chi ci crede veramente lo sa, non è, contrariamente a quello che pensa tanta gente, non è la strada facile, anzi, io dico sempre, non ho scelto l'arte, l'arte ha scelto me, la vita senza l'arte forse sarebbe stata molto più facile, una strada un attimino più tracciata, più diretta, con l'arte le cose sono più difficili. Però se ami l'arte vai, non tirarti indietro, ma fai le cose seriamente.
0: Certo, certo. Professoressa, vuol dire qualche cosa alla mia busvita? Ricordiamo quindi alla galleria.
2: Io sono stata felice, voi mi avete dato un momento felicissimo perché corrisponde a tutte quelle mie attese, sai, di pittura e anche letteratura, perché qui abbiamo avuto anche un po' di subconscio, un po' di tutte quelle cose sulle quali io insisto molto. Quindi grazie dell'invito e sono meravigliata di conoscerla, è la prima volta che la vedo ed è veramente meraviglia come voi dite ed è molto bello, veramente ringrazio.
1: Grazie.
0: E allora ricordiamo quindi l'ambiente che sarà alla galleria
1: Saladin, sì, allora il vernissage, l'inaugurazione è questo sabato 3 ottobre alle 18,
0: okay.
1: La mostra poi andrà avanti fino al 25 ottobre,
0: ok, quindi per più di una ventina, tre settimane,
1: esatto.
0: E poi la mostra te la riporti in Italia o rimani qui?
1: Non lo so, vedremo.
0: Ecco, volevo sapere più o meno quanti dipinti ci saranno.
1: Allora, adesso in galleria ci sono circa 39 dipinti.
0: Ah, comunque.
1: Sì, tra piccoli, medi, grandi. Sì.
0: E volevo anche chiedere un'ultima cosa, cioè, perché poi le domande nascono spontaneamente, no?
1: Certo.
0: E proprio il rapporto con perché quando parlavi del pennarello molto fine, molto piccolo, ecco, il rapporto anche con il materiale, generalmente per un artista, che rapporto c'è tra te e il materiale?
1: Io penso che ogni artista abbia i suoi colori preferiti, i suoi pennelli preferiti, per cui sì, io amo i pennelli, cioè per me, allora, siccome lavoro proprio come una ricamatrice, lavoro moltissimo con i pennelli fini e lancio un appello che qua ho fatto un po' fatica a trovarli in Tunisia a un certo punto e devo dire sì, cioè proprio i miei colori mi ispirano, i miei pennelli mi ispirano.
0: Bene, bene, ti ringrazio veramente di cuore.
1: Grazie,
0: per essere
1: Howard.
0: Stata tra noi, professoressa, è un immenso piacere.
2: Io
0: la prossima volta
2: perché ogni
0: prossima volta sarà letteratura, professoressa.
2: Oh, guarda.
0: Ti faremo venire per la letteratura.
2: Verrò di corsa.
0: Ecco, verrà di corsa.
2: No,
0: sicuramente
2: veramente, ti
0: Amin
2: molto.
0: Chiaramente anche lui che sta dall'altra parte del vetro, un saluto e un abbraccio, perché è uno che lavora molto, come diceva giustamente la mia, con il papà, no? Però si lavora sempre,
2: sì,
0: si lavora
2: sì,
0: sempre,
2: davvero.
0: Quindi è un giovane che ha intrapreso sicuramente un percorso non facile, però sicuramente soddisfacente, possiamo dire in questo
2: assolutamente.
0: Senso.
2: Assolutamente.
0: Grazie.
2: Posso ringraziarti
0: certo.
2: in modo così speciale?
0: Perché?
2: Io ti ammiro con questa quasi traslazione, nel senso che tu... puoi passare da un soggetto all'altro, sei multiculturale, veramente.
0: Sì,
2: e questo, siamo guarda,
0: mediterranei, per esempio.
2: No, davvero, no, no, ed è anche, non è che ti faccio
0: sì, sì, lo so. Grazie.
2: La lode, ma veramente, guarda, bravissimo.
0: Grazie. Continuiamo noi con la musica. Vuoi una dedica? Vuoi fare qualche ultimo saluto? La mia prima di salutare?
1: Sì, veramente volevo chiedere di salutare appunto tutti gli ascoltatori e in particolare la gente che mi conosce, che sì, dire che li aspetto alla mostra, anche se magari non avrò modo di invitarli di persona ognuno, però vi aspetto e così insomma.
0: Ok, grazie. Allora noi andremo allora ad ascoltare due bellissimi brani musicali. Ti ho cercata, quindi Felicità di San Giovanni, poi Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa. Musica.
3: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, dopo questa bellissima intervista alla mia Bousuita, bellissima, insomma, lo dico io bellissima, no, perché è veramente molto, molto interessante quello che propone appunto per la sua mostra. E rimaniamo nell'arte, nella cultura. Un ringraziamento a Vanessa che ci ha mandato questa informazione, questo articolo che è molto importante. Marcondiro a Tunisi per il Festival Setsios Sete Luas, quindi Primitive Robot, incontro con il Mediterraneo, infatti nel quadro della 34esima del Festival Setsios Sete Luas, non lo so la lingua sinceramente, manifestazione che da oltre 30 anni promuove il dialogo tra i paesi mediterranei e il mondo lussofono. L'artista Macondrio quindi porta a Tunisi la sua ricerca culturale e musicale. Questo sarà per giovedì, quindi il 1 ottobre alle ore 20, la scena è dell'Agorà, la Marsa, che ospiterà il concerto Primitive Robot, che vedrà appunto Marcondiro esibirsi a fianco di Valerio Cesarini e del musicista tunisino Ziad Trabelsi. Più che una semplice performance, l'evento si configura come uno spazio di contaminazione e dialogo tra sensibilità, linguaggi e tradizioni differenti. Al centro della serata vi è l'universo concettuale di Primitive Robot, in cui Marcondrio mette a confronto due dimensioni opposte. L'elemento primordiale è quello tecnologico, questa tensione diventa narrazione in grado di interrogare il rapporto dell'uomo contemporaneo con le proprie origini e con una realtà in rapida trasformazione. Portare Primitive Robot a Tunisi significa spingerlo oltre i suoi confini, spiega Marcondiro. Il Mediterraneo è da sempre un luogo di incontro e fusione. Suonare con Zied e Valerio incarna appieno questo movimento naturale e l'appuntamento conferma il ruolo chiave del festival nella circolazione artistica e nella valorizzazione delle identità culturali. Vi ricordo che in arte si chiama Marcondrio, però è nella realtà si chiama Marco Di Rotonda, che è un cantautore, musicista e produttore discografico italiano, noto per il suo stile eclettico che fonde pop, rock, musica d'autore ed elettronica, con un'intensa ricerca appunto concettuale e visuale. Quindi questo sarà per il 1 di ottobre alle ore 20 all'Agora della Marsa. Si ritorna alla musica con Serena Brancale, con doppio Serena Brancale, Serenata, bellissima canzone, poi È il mio paese, un altro tormentone di quest'estate 2026. Musica.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana. Ultima notizia: la Tunisia modifica l'articolo 24 del decreto legge 54 del 2022 relativo alla lotta ai reati connessi ai sistemi di informazione e comunicazione, riducendo le sanzioni previste per la diffusione di false notizie, dati falsi e voci attraverso i sistemi e reti informatiche. L'emendamento è stato pubblicato oggi proprio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina. La Jort, come conosciuta qui in Tunisia, dopo essere stato esaminato ieri in un consiglio dei ministri presieduto dal presidente della Repubblica Kais Saied. Quindi, poi dalla notizia tunisina andiamo direttamente all'Italia. Finalmente sorridono gli italiani e gli amanti del calcio in Italia perché l'Italia ha vinto. Ha vinto e ha convinto, questo possiamo dire, e ce l'aveva detto Valfrido Aghiloni, ma lui non lo so come non fa a giocare a Totocalcio, perché lì azzecca sempre tutte. Quindi ecco, l'Italia ha vinto, non di misura come prevedeva un po', però ha vinto, giustamente come aveva detto Valfrido, quindi per 4-1, 4-2, insomma, però insomma, quello è il 4-2, quindi poi è stato annullato, se non vado errato, il secondo gol, insomma, ha vinto 4 gol, ne ha fatti alla Turchia, che aveva perso di misura contro la Francia. La Francia è la prossima avversaria dell'Italia. Scalvini parla in una conferenza stampa. Ci sarà un'altra conferenza stampa per domani sera con Mancini, con un altro giocatore che lui riconosce la forza della Francia e dice effettivamente.

De Francia fortissima, ma noi a viso aperto, quindi speriamo non tanto aperto l'Italia, perché sennò poi saranno guai, insomma, con tutti i titolari, insomma, di questa squadra, che è molto forte, insomma, ed è molto rapida. Comunque, la grinta, come si dice, la volontà si è vista dagli italiani, insomma, da questi calciatori, da questo modello. Del resto, tutti adesso parlano appunto del progetto Mancini, che non può essere messo in discussione, insomma, si deve continuare su questa scia per continuare. Un ringraziamento immenso al nostro regista tecnica, regia tecnica di Faisal Halali, chiaramente, perché lui fa tutto proprio, è una persona eccezionale e ci fa veramente molto piacere salutarlo ogni volta. E inizieranno un'altra volta due tante donne oggi, eh? Annalisa e Madame Amica, che sta avendo grande successo sulle radio italiane, quindi ne abbiamo approfittato anche per trasmetterlo. Madame un'altra volta con Volevo Capire, e poi Angelina Mango con Un canto d'amore. Ciao a tutti e ci vediamo sempre sulle onde, e ci sentiamo sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, dalle 15 fino alle 16. Ciao a tutti.